0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse. Kiss
2: Kiss. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: scaricata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss Kiss. You're my little boo thing, so I'll give a hoot what you do. Say girl, I know you a little too tame. Tell them you find a little something fresh, I know. La musica più bella suona solo

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Pensa,

0: rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

Tim Impala Engine con Dracula. Gran bella novità, l'ultima canzone, il brano nato dalla collaborazione tra il produttore e artista Julie, spesso cercato come nome Julie con la G, invece è Ju, e il cantautore Biagio Antonacci. Questo brano, inizialmente pubblicato all'interno dell'album Solito Cinema di Julie, è successivamente entrato in rotazione radiofonica. Infatti l'ascoltiamo. Novità, l'ultima canzone.

0: Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: Vabbè, se siamo curiosi di sapere come sarà il tempo oggi nei prossimi giorni, beh, ci colleghiamo come sempre con gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno, ben trovato al nostro Federico Brescia.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Prima domenica di luglio, caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, nessun disturbo da segnalare. Col passare delle ore la situazione non è destinata a cambiare. Avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Temperature massime comprese tra 29 e 35 gradi al nord, tra 27 e 35 al centro, tra 26 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio! È irresistibile! È Maxi Bon!
5: Kiss kiss!
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Yes, yes.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Kiss, kiss.
8: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
9: Quando siamo in vacanza.
10: A casa tutto bene.
11: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
12: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Yes, yes.
13: Buon gustaio? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
13: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
5: Yes, yes.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Kiss Kiss.
18: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead on Radio Kiss FM. This is one of the greatest songs ever seen in the world. And that's the reason why we're going to discover something really special about the weather of today. This is Kiss FM. Scusate ragazzi, mi sono lasciato un po' andare alla lingua international. Per tutti gli americani, per tutti gli stranieri che ascoltano abitualmente Radio Kiss Kiss, la radio della musica più bella, questo è un pretesto per ricordarvi che potete scaricare anche l'app di Radio Kiss Kiss, così ascoltate la radio, ma anche la visual radio, ci guardate in tempo reale. Sentiamo i messaggi al 346.
1: Ciao,
0: okay,
1: ciao Raul.
0: Ciao.
1: Non voglio più ascoltare solo i fatti degli altri, perché la gente ha bisogno di parlare.
0: Bravo,
1: ma vedi che ascolta molto poco.
0: Bravissimo.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Valentina da Olbia. Non voglio più un marito brontolone per ogni decisione che prenda, che sia viaggi o uscito,
0: ha sempre da
2: qualsiasi
0: dire.
2: Cosa brontola. Forse per lui starebbe a casa tutto
0: e lasciamolo giorno. A casa e tu esci. Brava, questa Radio Kiss Kiss, 15 minuti alle 8 del mattino. Sono Raul, insieme fino alle 9 arriva anche Bastille, pezzo bellissimo, era il 2013. Questa è Pompei.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
2: Si sono indietro nel tempo, esattamente 1986, perché sapete che noi di Radio Kiss Kiss ogni tanto rispolveriamo i nostri archivi, quindi si torna un po' indietro nel passato. 1986, anno in cui l'Argentina di Maradona vinse i mondiali in Messico e si consumò purtroppo il disastro nucleare di Chernobyl. In Italia fu segnato anche lo scandalo del vino al metanolo all'inizio del maxi processo a Palermo e poi nel mondo spopolavano film come Top Gun con il grande Tom Cruise. Beh, nell'86 c'è Level 42 con Lessons in Love.

0: Bella Level 42 con Lessons in Love dal 1986, si torna indietro nel tempo. Ed ora diamo la linea alla nostra redazione, dove per noi c'è Antonio Mercurio. Ben trovato Antonio, buona domenica.
1: Grazie Raul e buona domenica a tutti voi. Gli Stati Uniti sono forti, liberi e ricchi, sicuri e orgogliosi come mai prima, così Donald Trump nel discorso per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza. L'intervento del presidente americano al National Mall di Washington è cominciato in ritardo a causa del maltempo che ha costretto ad evacuare temporaneamente il pubblico, fatto poi rientrare dopo un paio d'ore. Il tycoon ha tracciato un bilancio trionfale dello stato della nazione, lanciando però un allarme: la nostra identità è sotto attacco, ha affermato Trump, la cui difesa del diritto dei cittadini a possedere un'arma è stata accolta con un'ovazione dai presenti. Da segnalare che sul ponte di Brooklyn a New York sono divampati alcuni incendi durante lo spettacolo pirotecnico per la festa del 4 luglio. I roghi in diversi punti sono stati spenti dai vigili del fuoco. In Iran, al via il secondo dei sei giorni della cerimonia di commiato per la guida suprema, Ali Khamenei, ucciso in un raid di Israele e Stati Uniti lo scorso febbraio nelle prime fasi della guerra contro la Repubblica Islamica. In migliaia partecipano alle preghiere pubbliche in memoria del defunto Ayatollah, la cui salma è stata esposta presso la grande moschea di Mosalla a Teheran. Attese in pellegrinaggio milioni di persone fino a giovedì, quando Khamenei sarà sepolto a Mashhad, sua città natale. Leone XIV, ieri a Lampedusa, ha pregato in ginocchio sulle tombe dei migranti. Si accolga chi arriva alla ricerca di una vita migliore, il monito del pontefice che nella messa allo Stadio Arena davanti a 4.000 fedeli ha chiamato l'Europa ad una responsabilità epocale, invocandone gesti di umanità.
2: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo.
1: La cronaca è grave: a Milano un 55enne accoltellato in strada senza apparente motivo. L'aggressore, un 22enne italiano di origine gambiana, è stato bloccato dai clienti di un bar, compresi due egiziani. Ipotizzati possibili disturbi mentali del giovane, ma i genitori, che affermano di non avere contatti con il figlio da giorni, escludono precedenti di natura psichiatrica. Lo sport, mondiali di calcio, Marocco e Francia le prime qualificate ai quarti, nordafricani superano il Canada 3-0 mentre i transalpini battono il Paraguay 1-0, decide al 70esimo un rigore di Mbappé. Formula 1, Kimi Antonelli vince la sprint race a Silverstone e poi fa su anche la pole del Gran Premio di Gran Bretagna. Nella gara corta, dietro al bolognese della Mercedes, la Ferrari di Hamilton e la McLaren di Norris. Nelle qualifiche invece Antonelli brucia le rosse di Leclerc di un ritrovato Hamilton. E chiudiamo con il tennis, Flavio Cobolli supera il terzo turno a Wimbledon battendo rimonta al quinto set il russo Kachanov, fuori invece Sonego sconfitto in 4-7 dall'americano Fritz e Berrettini che si arrende al quinto al bulgaro Dimitrov. Nel singolare femminile Jasmine Paolini domina la greca Saccari 6-1-6-2 e vola agli ottavi, bene anche il doppio Vavassori Bolelli. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio, grazie alla nostra redazione. Giro di boa. Leclerc, Hamilton, Raul, scusate, questa è Radio Kiss Kiss, la radio della musica più bella, insieme fino alle 9 in questa bella domenica mattina con Roberta in regia in collaborazione con Joski, reduce dal grande successo, sì, 250.000 persone, noi eravamo lì al concerto di Ultimo insieme a Marco e Raf, che salutiamo, e Joski, un DJ set straordinario, ragazzi, ne parliamo tra poco, intanto Mark and Crement.

Trionfale bella Alex Warren con Ordinary, prima Duran Duran, ancora Merck & Cremont con Partenope. Su Radio Kiss Kiss suona la più bella musica. Allora sono le 8:10, questa domenica mattina facciamo un po' il punto della situazione. Abbiamo lanciato la domanda per l'appello che vi dà la possibilità di vincere i gadget di Radio Kiss Kiss tra circa mezz'ora. Chiedo alla nostra redazione, capeggiata da Roberta. Sì, mezz'ora esatto, ok. La domanda è questa: non voglio più. E finite la frase, fino ad ora non abbiamo ancora il vincitore, quindi potresti essere tu che stai ascoltando la radio in questo momento. Tema libero, non voglio più, e finisci la frase. Pensaci un po', faccio un esempio, che ne so. Ciao Raul, sono Rebecca, io sono di Palermo, non voglio più ascoltare i pettegolezzi che le mie amiche puntualmente propongono in merito a qualche uscita che facciamo la sera. Basta, basta, basta, voglio un nuovo compagno della mia vita. Ok, oppure faccio un altro esempio. Ciao Raul, sono Claudia, sono di Milano, non voglio più mangiare cioccolato e ingrassare. Da questo momento in poi vorrei che le calorie dell'insalata della lattuga fossero equiparate a quelle, che ne so, di un chilo di cioccolato. Ok, ho fatto un esempio, l'ultimo. Ciao Raul, sono Sonia, io sono di Bustarsizio e non voglio più andare a correre la mattina per smaltire quei chili che ho in eccesso. Vorrei fare un altro sport magari più bello, tipo lo scherma, che amo particolarmente. Ok, ho fatto tre esempi diversi, magari esempi del cavolo. Adesso però tocca a voi, quindi ricordo il numero lentamente: 3 4 7 490 0042. Ripeto, 347 490 0042. Non voglio più

0: bella dolce nera. Epopea su Radio Kiss Kiss, tanta tanta musica e più bella musica in una domenica speciale, oggi 5 luglio, una domenica calda, non tantissimo, devo dire la verità, stamattina sono scese temperature abbastanza miti qui a Napoli perché sono un po' scese, ma pare che da domani in poi, insomma, ci siamo collegati anche con gli amici di meteo.it, le temperature giustamente saliranno perché è estate. Vorrei salutare Gianluca e Fabio a nome di tutti quelli che sono in viaggio in questo momento, quelli che non vogliono più...
1: Io non voglio più che mia moglie mi tiri sempre i calci la notte.
0: Perché? Ma...
1: E io ogni tanto ho tanta voglia e lei sempre calci.
0: E dalle un po'
1: calci.
0: Ma perché? Scusa. E magari reagisci anche tu. Lo so che non si la violenza non si utilizza, però magari la svegli e dici: ehi, amore, ti sei accorto che mi stai riempiendo di calci?
2: Ciao Raul, buongiorno. Io non voglio più lavorare la domenica e guadagnare più soldi.
0: E no, se lavori la domenica guadagni tanti più piccioli. Un po' come noi che siamo al lavoro in questo momento, ma in realtà non è un lavoro, è un regalo. Il regalo della musica. Sam Hunt, Take Your Time. I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother.

0: Kiss a te, che stai lavorando a quel progetto ecosostenibile e ne sei certo sarà un successo. Kiss a te, che passi le notti sui libri, perché sai di poter cambiare il mondo. Ce la farai. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Yes, yes.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
7: Piacere, Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Kiss, kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Yes, yes.
10: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Kiss, kiss.
13: Quante cose al mondo vuoi fare?
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: mai più. Noemi con Tu cosa fai questa sera su Radio Kiss Kiss, 8:26, non abbiamo ancora il vincitore per lo spazio. L'appello della domenica mattina, la domanda è: non voglio più. Dovete stupirci con i vostri messaggi, sentiamo.
1: Ciao Raul, ciao Laura da Toscana. Sì. Allora, non voglio più un giorno di riposo a settimana.
0: Ma quanti?
1: Ma bensì sì, 4, ovviamente sempre con lo stesso stipendio.
0: Brava, brava, fortunata te, vai.
2: Ciao Raul, sono Jenny. Io non vorrei più fare colazione ogni mattina con 3 cornetti e 2 cappuccini. No, questa è una cosa che va avanti da anni.
0: E scusa,
2: con l'età si fa sentire.
0: Con l'età si fa sentire, certo, ma poi come sei uno sportivo, immagino, perché riesci anche poi a bilanciare e a smaltire tutto quello che poi accumuli, giusto?
3: Ciao Raul, sono Fiorella da Piossasco.
0: Ciao Fiore.
3: Non voglio più lamentarmi, voglio stare meglio. Devo pensare così e tutto andrà meglio.
0: Brava,
3: ciao.
0: Brava, brava, pensa positivo. Possiamo darti un consiglio? Ascolta Radio Kiss Kiss, la radio dalla musica più bella, più bella, più bella, più bella. D'inverno, d'estate, in primavera, in autunno, Radio Kiss Kiss.

0: Day. Grande Marco Bublé con il It's a Beautiful Day. Novità su Radio Kiss Kiss, lui si chiama Andrea Cioffi, conosciuto semplicemente come Cioffi, cantautore salentino classe 1996. Noto per hit radiofoniche come Sola ti amo, in collaborazione con Mark Lucas, e anche Le farfalle nello stomaco con Noemi. Arriva con una novità, sicuramente tormentone dell'estate, Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Saltavici, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Kiss Kiss.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
2: Kiss Kiss.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Kiss Kiss.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
2: Kiss Kiss.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Kiss Kiss.
16: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
17: Fai leva sui miei desideri, eh?
16: Veramente faccio leva sull'IVA.
17: Leva sull'IVA?
16: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
17: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
16: Ce li leva?
17: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
16: Leva l'IVA.
17: E i pensieri.
16: Solo a luglio, solo da
18: Iperceramica.
2: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
19: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona

0: Dabusa con Magnetic su Radio Kiss Kiss, la più bella musica. Qui si ballava, stavamo ballando un po' reduci dal grande successo ieri di Joski. Su quel palco c'eravamo anche noi di Radio Kiss Kiss, Tor Vergata, 250.000 persone per il concerto di Ultimo con Marco Raff, Radio Kiss Kiss, e con Joski che è in regia in questo momento, che ha fatto ballare 250 milioni di mila persone. Attenzione, abbiamo il vincitore di oggi per lo spazio Non Voglio Più. Sentiamo.
1: Ciao Raul, sono Jenny. Io non vorrei più fare colazione ogni mattina con 3 cornetti e 2 cappuccini. Questa è una cosa che va avanti da anni, che poi con l'età si fa sentire.
0: E Jenny vince il gadget di Radio Kiss Kiss. 250.000 applausi per Jenny. Grazie, gioco che torna sabato e domenica prossima sempre qui su Radio Kiss Kiss. Intanto si torna indietro nel tempo, 10 anni fa, 2016, Enrique Iglesias e Wisin con Tuela el Corazón.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Siamo saluti finali, grazie a tutti per essere stati con noi, ringrazio e saluto in ordine Joschi in regia con Roberta, grazie a Quattro Mani. Tra poco Max Foli e la Leti con Cartolini d'Italia, questa bella domenica mattina da trascorrere con tanta tanta musica, la più bella musica. Ragazzi, mi raccomando, scaricate anche l'app di Radio Kiss Kiss, se non l'avete ancora fatto, così c'è anche la Visual Radio, potete guardarci dove, come, quando volete, poi chiaramente potete anche riascoltare tutti i contenuti che realizziamo durante la settimana. Si torna indietro nel tempo, 1963, da Beatles, Twist and Shout, buona domenica da Rauch, Kiss Kiss a tutti!

0: Italia e tra qualche secondo la nostra redazione su Radio Kiss Kiss con tutta l'attualità.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
2: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, Pierre, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Buona domenica e un saluto a tutti voi. L'America è una nazione di vincenti e oggi sta vincendo di nuovo. Così Donald Trump nel discorso per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza. L'intervento del presidente americano al National Mall di Washington è cominciato in ritardo a causa del maltempo che ha costretto ad evacuare temporaneamente il pubblico, fatto rientrare un paio d'ore dopo. Gli Stati Uniti sono forti, liberi, ricchi e orgogliosi come mai prima, ha detto il tycoon, che poi ha attaccato i comunisti. Non li vogliamo e non ne abbiamo bisogno, e sottolineato che l'America è un solo popolo, una sola famiglia, con una sola bandiera. Ma la vera ovazione, la platea, l'ha riservata a Trump quando ha difeso il diritto dei cittadini a possedere un'arma, come richiamato dal secondo emendamento della Costituzione. E tuttavia, secondo un sondaggio Gallup, il 77% degli americani pensa che i padri fondatori oggi sarebbero delusi. In Iran, al via il secondo dei sei giorni della cerimonia di commiato per la guida suprema, Ali Khamenei, ucciso in un raid di Israele e Stati Uniti lo scorso febbraio nelle prime fasi della guerra contro la Repubblica Islamica. In migliaia partecipano alle preghiere pubbliche in memoria del defunto Ayatollah, la cui salma è stata esposta presso la grande moschea di Mosalla a Teheran, attese in pellegrinaggio milioni di persone fino a giovedì, quando Khamenei sarà sepolto a Mashhad, sua città natale. Leone XIV, ieri a Lampedusa, ha pregato in ginocchio sulle tombe dei migranti. Si accolga chi arriva alla ricerca di una vita migliore, il monito del pontefice, che nella messa allo stadio Arena davanti a 4.000 fedeli ha chiamato l'Europa ad una responsabilità epocale, invocandone gesti di umanità nel quadro di un piano strategico di lungo periodo.
4: Capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
3: La cronaca ha trovato il corpo senza vita di Michele Strazzella, il 78enne di San Benedetto. Nata l'anziano, considerato un nuotatore esperto, era entrato in acqua indossando muta e pinne. Il ritrovamento è avvenuto all'altezza del lungomare sud della Riviera delle Palme. Lo sport, Formula 1, Super Kimi Antonelli a Silverstone, vince la sprint race e poi fa su anche la pole del Gran Premio di Gran Bretagna. Nella gara corta, il 19enne bolognese della Mercedes precede la Ferrari di Hamilton e la McLaren di Norris. Nelle qualifiche invece Antonelli mette dietro le rosse di Leclerc e di un ritrovato Hamilton. E mondiali di calcio, Marocco e Francia prime qualificate ai quarti, i nordafricani superano il Canada 3-0, i transalpini battono il Paraguay 1-0 con un rigore di Mbappé. E chiudiamo con l'atletica, Larissa Iapichino migliora il record italiano di salto in lungo togliendolo per un centimetro alla madre Fiona May nella nona tappa della Diamond League a Eugene in Oregon. La 24enne toscana salta al primo tentativo 7,12 metri, migliorando di 6 centimetri il suo personale. Era l'ultima notizia, vi rimando ai prossimi aggiornamenti. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Ed eccoci qua, pronti! Parte la domenica di Cartoline d'Italia con Max Poli e la Leti. Buona domenica a tutti! Buongiorno Laleti.
5: Buongiorno Max, cos'è questa risata?
0: No, questi tuoi urletti da lontano si sentono. Beh, buona domenica a tutti, siete con Radio Kiss Kiss, Max Poli, Laleti, la regia è di
5: Giovanni Imperatore.
0: Siamo in diretta da Roma, grazie a Raul che ci ha accompagnati Raul fino a poco fa. Grande Gigio Raul, un abbraccio a lui. Siamo pronti, abbiamo pronta anche la nostra sigla.
5: Certo.
0: Vorremmo sentire da subito i vostri messaggi. Ci raccontate la vostra domenica con vocali a questo numero
5: 347 490 0042.
0: Sigla. Radio.

0: Francesco Gammani su Radio Kiss Kiss in cartolina in Italia. Buona domenica da Max
1: e dalla Leti.
0: Ma quanto rinnovato entusiasmo questa domenica, sì. 5 di luglio.
1: Siamo
0: il
1: già
0: bene
1: 5,
0: che ti voglio.
1: Da ieri, non so, già 5 giorni sono passati.
0: Vola il tempo,
1: sì,
0: vola.
1: È vero.
0: Dai, ci raccontate la vostra domenica. Questo è un po' l'approccio di cartolina in Italia. Per intenderci, noi siamo quelli del mattino presto, no? Max,
1: sì.
0: Poli, la Leti, mattinieri di Kiss Kiss. Non so se avete presente quelli che si alzano alle 5 del mattino, al lunedì, al venerdì, alla domenica. Che abbiamo un orario un po' più comodo, 9:30, dove non facciamo altro che smistare le vostre cartoline che arriveranno da tutta Italia, dove, ecco, vi chiediamo di raccontarci la vostra domenica tra tradizioni, gite fuori porta, amici o qualunque cosa contenga, ecco, e mi metta a disposizione questa domenica, quindi vocali o messaggi di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Già siamo lunghi, cioè manco 30 secondi ho parlato,
1: sì, è vero,
0: cioè,
1: perché ho visto.
0: Ecco, faccio richiamo a Gigio che ci ha lasciato 1 minuto e mezzo lunghi, ecco, è colpa sua, è colpa sua. Dai, mettiamo un'altra l'imbruglia.

0: G-Ax su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, cartoline d'Italia, ci sono arrivate le prime. Buongiorno da Max.
1: Scusa, e dalla Leti
0: per capire. Allora, siete con Radio Kiss Kiss, pronti? Peace and love cosa?
1: Guarda, la canzone mi piace, Peace and love.
0: Va bene, Marcella, buongiorno, come stai?
2: Sì, io sto studiando per un concorso che si terrà a breve.
1: Sì.
2: E mi sta facendo impazzire l'inglese.
0: Ah, ce l'hai? Sì.
2: Il resto riesco a farlo benone come quiz.
1: Sì.
2: Ma l'inglese purtroppo, pur avendo studiato più volte, ma non praticandolo, poi lo dimentico.
1: Tranquilla, c'è qualcuno peggio di te.
2: Ecco, secondo voi ce la posso fare?
1: Ma sì. Ah, sì, io sono peggio di te, quindi
2: animo,
1: vai tranquillo.
2: Animo. Vale anche di domenica.
0: Sì, vale anche di domenica.
2: Ciao, grazie, buona domenica.
0: Buona domenica e buon studio. No, questo per vedere, insomma, per far sentire che ci sono diversi approcci a questa domenica, non solo divertimento, ci sono tante persone che lavorano, per esempio lei in un centro commerciale, giusto?
3: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
3: Tra 10 minuti inizio il turno. Attacchi. Al centro commerciale. Aiuto! Animo!
0: Vai, Sabrina da Milano. Ciao Sabrina. Poi c'è chi di ritorno.
4: Ragazzi, buongiorno. Ciao. Sono Maria Rosaria e sono in auto con mio marito Giovanni. Stiamo tornando da Terni. Ieri siamo stati alle Cascate delle Marmore, un'esperienza bellissima.
0: Acqua fresca,
4: bell'acqua addosso, era qualcosa di favoloso da provare. La consigliamo vivamente. E vederle di sera con le luci, l'acqua che scorre, è qualcosa di eccezionale.
0: Bello. Insomma, vedi quanti approcci diversi a questa domenica. Continuate a raccontarci come procede la vostra domenica. Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: E allora, intanto, la Leti, sei pronta? Io volevo parlarti di una cosa molto interessante. Allora, hai visto che stile la nuova DR5 Stil Novo?
1: Ma è impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
0: E dentro, doppio display digitale, tecnologia intelligente e sistema panoramico a 360 gradi HD.
1: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
0: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way, tappa dopo tappa tra musica, energia ed emozioni.
1: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Yeah, uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Kiss, kiss.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Deghi trovare il prezzo migliore?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Deghi scegliere, cliccare.
8: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Kiss, kiss.
10: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
11: Sì!
3: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
4: Kiss, kiss.
12: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official media partner Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via via.
7: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
14: Allora, com'è andata? Racconta.
15: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
14: No. E tu che cosa hai fatto?
15: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
14: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
15: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Kiss, kiss.

fatta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss Kiss!

0: Max Poli
1: e la Leti.
0: Ogni giorno dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, la domenica 9 e mezzogiorno, sì. Insieme con Cartolina d'Italia. Ci siete? No, perché vorremmo sentirvi. Allora, vocali, come va la vostra domenica? Il numero è questo:
1: 347-490-0042.
0: Andiamo ad Erbusco.
2: Ciao ragazzi, sono Daniela d'Erbusco.
1: Ciao.
2: Dopo una brutta notte, perché il mio ragazzo ha avuto una crisi perché è diabetico,
1: uh-huh.
2: Ed è stato male.
0: Meglio ora?
2: Stamattina riuscivo ad andare a prendere il sole in un posto meraviglioso in Franciacorta che si chiama Origami. E quindi mi aspetto tanto relax tanta tranquillità.
1: Certo.
2: Buona giornata.
1: L'importante è che stia
2: Daniela.
1: Bene.
0: Un abbraccio, ciao Daniela d'Erbusco. Saluta anche il tuo compagno. Buongiorno Maurizio, dove sei tu?
3: Buongiorno Max, buongiorno Laletti. Ciao. Maurizio dall'Australia, al momento in Croazia, in rientro verso l'Italia. Un abbraccio.
0: Maurizio gira mondo, cioè lui vive in Australia, ma
1: è
0: adesso
1: andato
0: in
1: Croazia.
0: Croazia.
1: Adesso sta andando in Italia. Beh,
0: un salto in Italia, poi tornerà dall'altra parte del mondo. Mamma mia, ma Matteo, buongiorno.
4: Max, buongiorno Leti, un piacere sentirvi anche la domenica, noi mattinieri della settimana.
0: Bravo.
4: Inizio ferie e come si vuol dire, dai mattinieri. Vai. Animo, animo!
1: Animo!
0: Proprio così lo diciamo più o meno. Buongiorno Ricky, come stai tu?
5: Ma ragazzi, buongiorno Ricky.
1: Ciao.
5: E sua moglie Tania da Bologna, ma in Turchia per lavoro.
1: Sì.
5: Ho appena finito di preparare una bellissima colazione per me e i nostri ospiti, ma dormono tutti ancora e quindi... sono tornato giù a fare degli ottimi ravioli.
1: Ma non è che puoi venire qui a fare la stessa colazione?
0: Allora, descrivi l'immagine che ci hai inviato.
1: Vabbè,
0: che c'è?
1: È la colazione dei miei sogni. Allora, sia dolce che salato, quindi dalle ciambelle zuccherate, dai panini, abbiamo tutta la roba, formaggio.
0: Però vedo
1: uva,
0: anche dei pancake.
1: No, ci sono anche, come si chiamano quelle... quelle sottili.
0: Racconta, descrivila, lì siamo alla radio. Quelle sottili, che vuol dire?
1: Le crepe, ecco, non mi veniva.
0: Quelle sottili.
1: Prosciutto, frutta, ragazzi,
0: colazione
1: è una colazione meravigliosa. Una torta, mi pare.
0: Vi faccio descrivere anche altre cose della Leti. Se vi è piaciuta la sua descrizione, tra poco in Cartoline d'Italia.
1: Ah.
0: Brava Leti, brava!

0: Bam bambina. Lettra Lamborghini su Radio Kiss Kiss, cartolina d'Italia, Comax Poli, la Leti. Sì. Nelle ultime ore cosa è accaduto? Allora, mi pare che c'è un ragazzo, si chiama Niccolò, che ha messo 250.000 persone a sud di Roma, a Tor Vergata. Non conosci? Si chiama Ultimo, mi pare.
1: Si chiama Ultimo.
0: Ha bloccato, noi vi parliamo dalla sede romana di Kiss Kiss, ha bloccato la città, il suo concerto, vi dico solo tu questo. E tra l'altro c'erano anche i nostri Mark Raff, c'era Giovanni in regia, che hanno fatto il pre-show, no? Con il nostro DJ set, quello di Kiss Kiss.
1: Fatto ballare un pochino.
0: Hanno avuto modo, ci raccontava Giovanni, di aver visto questa distesa enorme di persone che
1: ho visto le immagini, le foto, qualcosa di impressionante.
0: Non so se hai visto le immagini anche di Taylor Swift che si è sposata.

0: Cheerleader, canzone del 2015, oh, già 11 anni sono passati, mi sembra ieri, sì. Alle volte, va bene, pronti per le battute finali di Cartoline d'Italia? Aspettiamo i messaggi dove ci raccontate la vostra domenica. Raffica vocali è il nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, che poi tra poco c'è proprio il momento finale dedicato a tutte le vostre storie di questa domenica. C'è una canzone nuova, Benji e Fede con Alex Britti, Viva la Vasca.

0: Mosca. Beh, avete sentito, hanno ripreso la vecchia canzone di Alex Britti, con lui stesso l'hanno riarrangiata, è venuta questa questa fusione molto interessante, aggiornata della canzone Benji e Fede, Alex Britti, Viva la Vasca. Siete con Radio Kiss Kiss, Cartoline d'Italia, Max Poli,
1: La Leti.
0: E questi siete voi, c'è anche chi è di trasloco questa domenica, mamma mia.
2: Leti, ciao Max.
1: Ciao.
2: Kiss Kiss a tutti. Questa domenica tutti quanti al mare, in piscina a fare. Io sto facendo il trasloco. Quindi ieri dopo la fine degli esami di maturità, come al solito, come ogni anno, noi professori ci diamo al trasloco.
0: Ah, ecco, professori che traslocano, è vero.
1: Sì.
0: Cioè, perché magari hai fatto, che ne so, un anno fuori porta e, che ne so, da trasfertista, e forse torni e aspetti un'altra assegnazione. In bocca al lupo, Marilena, anche per il futuro. Monica.
3: Ciao ragazzi, ciao Radio Kiss Kiss, sono Monica. Ora ho lasciato degli americani in aeroporto a Napoli, hanno trascorso un'ottima vacanza da Amalfi. Ora rientro a Sorrento, oh mio Dio, c'è tanto traffico, tanta gente che va al mare. Ok, pazienza, arriveranno anche le mie vacanze.
1: Ma
3: vi abbraccio, un bacio forte forte.
1: Un bacio.
3: Radio Kiss Kiss, vi amo.
0: Oh, grazie.
1: Grazie. No, è però

0: Capisco, questo è un po' lo stato d'animo che dovrà avere tutti quelli che stanno lavorando anche in questa domenica, però prima o poi arrivano anche per noi le ferie,
1: certo.
0: No? Per noi. Andiamo a Monopoli, bellissima anche Monopoli.
2: Ciao, va. Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Sono Maria Antonietta.
3: Io sono Andrea.
2: E siamo in direzione Monopoli, Porto Rosso. Ah. E stasera concerto di Max Pezzali.
0: Pure.
2: Non vediamo l'ora. Ciao.
0: Tra l'altro io siamo stati lì vicino a Porto Bianco, bellissima Monopoli da visitare per il mare e anche per il bellissimo borgo, il centro meraviglioso veramente. Vi sentiamo ancora tra poco nel finale in cartoline d'Italia.
4: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
5: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale. Kiss Kiss. Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics. Un mondo più avanti. Kiss
6: Kiss. Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226. Kiss, kiss.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Kiss, kiss.
4: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Yes, yes.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Yes, yes.
15: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
16: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
15: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Kiss Kiss. So

0: Olivia Dean nei mattinieri di Kiss Kiss. La domenica siamo quelli di Cartolini d'Italia, Max Poli,
1: Laleti.
0: Ricordate, era mezzogiorno qui su Radio Kiss Kiss. C'è un notevole incremento per il turismo in Italia. Questo è un dato che ci fa molto piacere. Sì. I dati sono del primo semestre, proprio freschi freschi, in base all'analisi della piattaforma del Viminale. Si registra una crescita complessiva degli arrivi in Italia pari al 4,43% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, no? E quindi gli aumenti di tanti turisti in più in Italia. Le regioni che hanno mostrato risultati più significativi sono la Calabria con un più 10%, l'Umbria 9,70%, Piemonte 9,22%. Anche altre regioni come Sardegna, Puglia, Liguria hanno contribuito a questo andamento positivo, questa crescita notevole, lo segnala il Ministero del Turismo. Sempre più persone vengono anche a sposarsi in Italia. Sei contenta?
1: Sono contentissima. Abbiamo dei posti meravigliosi.
0: Gira
1: quindi
0: l'economia, gira, fate sono girare, contenta. Fate lavorare i ragazzi italiani. Tanti di ritorno invece da concerti mi segnalano.
2: Chi è? Buongiorno Radio Kiss Kiss. Siamo Paolo e Federica di Forlì. Stiamo tornando da Lucca Summer Festival dopo aver visto un bellissimo concerto di Jamiroquai.
0: Come no.
2: Buona estate a tutti. Ciao.
0: Buona estate a voi. Mariella, tu che fai? Buongiorno.
3: Radio Kiss Kiss, buona domenica e buona domenica a tutti gli ascoltatori.
0: Oh, che entusiasmo.
3: Come la capisco. Anche io sto facendo il trasloco e pensate che la mia casa faccia al mare e stanno tutti in acqua.
0: È una sofferenza sta roba, veramente è una vergogna, è un'indecenza. Dai, tra poco il gran finale insieme, mettiamo Michele Bravi.

0: io, tu, lei, lui. Sì. Siamo quasi alla fine, questo sì. Radio Kiss Kiss con Cartoline Italia, alla fine del nostro programma. E certo. Poi insomma arriverà.
1: Ci torna...
0: C'è Adriana dopo con
1: Salda Vinci.
0: Con Salda Vinci, sì. Tra poco è fuori tutto.
1: E poi noi domani torniamo con i mattinieri dalle 5 alle 6.
0: Ci salutiamo tra un attimo, volevo sentire Tonina. Ciao Tonina!
2: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Tonina, Carena da Cherasco. Stiamo andando a Limone Piemonte a vedere dei mercatini artigianali, ma prima siamo passati a Roccavione, dove c'è questa bellissima scultura del guardiano della rocca.
0: Che bello,
2: è una
0: vedo.
2: Scultura gigantesca di legno che raffigura un guerriero medievale posizionato sulla suggestiva rocca.
0: Sì, sulla rocca in pratica, sì. Sì, è bello, bello. Ci ha mandato la foto, il messaggio si interrompeva così, però ci ha mandato una foto bella descrittiva, sono un sacco interessanti le cose che state condividendo con noi.
1: Molto.
0: Abbiamo finito però il tempo a nostra disposizione,
1: sì.
0: Ci salutiamo tra poco.
3: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Dunque, siamo arrivati ai saluti. Allora, veramente tutto. Con Cartoline d'Italia torniamo domenica prossima. Mi sa che saremo in esterna, però domenica prossima. Saremo in Calabria, avremo modo di parlare. Domattina invece siamo in onda. Come sempre, tra le 5 e le 7 inizia la nuova puntata con i mattinieri di Kiss Kiss. Tra poco, dicevamo, chi c'è, la Leti?
1: Adriana con Salda Vinci.
0: In fuori tutto. Grazie alla regia.
1: Giovanni Imperatore.
0: Veramente tutto. La linea da Roma.

0: storia della musica su Radio Kiss Kiss. Grazie come sempre a Max Poli e la Leti con Cartoline d'Italia. Io sono Adriana Petro e stiamo per partire con Fuori Tutto. Tra un po' vi svelo l'ospite di oggi. A tra poco, Linea Le News.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
3: Un saluto e buona domenica dalla redazione. Siamo solo all'alba di una nuova età dell'oro dell'America. Così Donald Trump nel discorso per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza, che la forte pioggia battutasi su Washington ha rinviato di un paio d'ore. Dal palco del National Mall il tycoon ha tracciato un bilancio trionfale. Gli Stati Uniti sono forti, liberi, ricchi e orgogliosi come mai prima. Abbiamo annientato Iran e Venezuela, ha affermato Trump, che ha richiamato il secondo emendamento per difendere il diritto dei cittadini a possedere un'arma, accolto con un'ovazione dalla platea. Non saremo mai un paese comunista, concluse il presidente, dando poi il via ad uno spettacolo di fuochi d'artificio durato oltre 40 minuti. Fuochi pirotecnici anche a New York. Sul ponte di Brooklyn sono divampati alcuni incendi spenti dai vigili del fuoco. Non è chiaro se l'iconico ponte della Grande Mela abbia riportato danni. Spostiamoci a Teheran, dove prosegue la cerimonia di commiato per la defunta guida suprema Ali Khamenei e di 4 suoi familiari uccisi il 28 febbraio da Stati Uniti e Israele nel corso di uno dei primi attacchi all'Iran. Immagini diffuse dall'agenzia Tasnim legate a Pasdaran mostrano striscioni e slogan della folla che invoca vendetta contro la Casa Bianca e Tel Aviv. Presente alla commemorazione alcuni figli dell'Ayatollah, ma non il suo successore Mojtaba Khamenei per motivi di sicurezza. Intanto è confermato, i negoziati tecnici indiretti riprenderanno l'11 luglio in Pakistan. Verso il vertice NATO di Ankara del 7-8 luglio dovrebbe esserci anche Trump, che ha sentito al telefono Putin assicurando il suo impegno diretto nella ricerca di una soluzione alla guerra in Ucraina. Colloquio anche tra il tycoon e Zelensky, che però respinge la condizione posta da Mosca circa il pieno controllo del Donbass per agevolare la fine del conflitto. La cronaca, un 47enne arrestato per aver tentato di dare fuoco alla compagna dopo una lite accaduta la scorsa notte a Ivrea nel torinese, nell'abitazione della coppia, dove si trovava anche un loro amico che ha evitato la tragedia. L'uomo ha cosparso la donna di liquido infiammabile, ma è stato fermato appena prima che azionasse l'accendino e trattenuto dall'altra persona fino all'arrivo dei carabinieri, pare fosse ubriaco. Al via una serie di scioperi nei trasporti in corso fino alle 24, l'astensione dal lavoro del personale della compagnia aerea EasyJet, altre agitazioni nel settore dei servizi di terra, Malpensa invece la protesta riguarderà anche i controllori di volo. Intanto dalle 23 di stasera fino al 10 luglio stoppa la circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze per la sostituzione di un cavalcavia. Lo sport, Formula 1, oggi alle 16 a Silverstone, il Gran Premio di Gran Bretagna. Kimi Antonelli parte dalla pole davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton. L'obiettivo del 19enne bolognese della Mercedes è allungare in classifica piloti sul compagno di squadra Russell, tenendo a bada le due vetture di Maranello. Tennis a Wimbledon, non prima delle 18, Jannik Sinner sfida il giapponese Mochizuki in palio, un posto ai quarti. Calcio e mondiali, tra stasera e questa notte altri 2 ottavi di finale, Brasile-Norvegia e Messico-Inghilterra. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, buona domenica e kiss kiss a tutti.
0: Benvenuti a Fuori Tutto, io sono Adriana Petro, siamo contemporaneamente su Radio Kiss Kiss ma anche su Kiss Kiss TV, al canale 158 del digitale terrestre. Io oggi sono molto felice di avere con me quest'ospite che è già seduto proprio accanto a me, che è uno dei personaggi più chiacchierati e più trasversali del momento, un nome che è entrato nelle case, nei social, nelle playlist, che è amatissimo dai ragazzi. Buongiorno Saldavinci.
4: Buongiorno, buongiorno a te Adriana, buongiorno a tutti i radioascoltatori.

0: con Talk to You. Buona domenica, fuori tutto. Eccoci, Sal, benvenuto.
1: Buona domenica.
0: Non hai portato la corona dall'oro, sei ancora dall'oro. Allora adesso ti dobbiamo chiamare dottore, visto che sei fresco di laurea.
1: Dottore.
0: Dottore.
1: Fa sorridere questa cosa.
0: Ti fa sorridere perché? Dillo.
1: A Napoli, no, a Napoli quando parli in italiano, esatto, ti esprimi in italiano, tutti ti chiamano dottore. No, no, è una bellissima esperienza, una cosa fantastica.
0: Cosa hai
1: la
0: provato?
1: Roba ancora, è un'emozione grande che non c'entra con il viaggio professionale, questa è un'altra cosa.
0: Quindi, però diciamo che stai arrivando, non voglio dire con ritardo, ma stai arrivando ad un sacco di traguardi belli, è vero?
1: Sicuramente tutto questo sta accadendo in un periodo della mia vita che me lo sto godendo tutto quanto, perché l'età è già un poco avanti, però tutto è arrivato in ritardo e ho chiesto, cioè naturalmente mi sono giustificato soprattutto con mia madre, gli ho detto mamma scusami se voglio dire sono un po' fuori corso, ma stavo lavorando nel frattempo.
0: Nel frattempo, e come se stavi lavorando? Allora, Sal, tu hai fatto milioni di interviste, ok? E io adesso per rompere il ghiaccio ti farò delle domande.
1: Anche perché fanno capri i pazzi qua.
0: Però tu hai chiesto di avere...
1: Oh, l'ho chiesto io, è meglio chiedere le cose e poi accadono altre.
0: Ok, adesso abbassiamo un po' la temperatura.
1: Non ti preoccupare.
0: Allora, quindi, tu hai fatto milioni di interviste. Oggi abbiamo deciso di iniziare in un modo diverso, ok? Ti farò delle domande. Ti cronometriamo perché avrai pochissimo tempo a disposizione, quindi devi rispondere di pancia, di
1: istinto. E se non rispondo proprio, avremo tanto tempo a disposizione.
0: Vogliamo che tu risponda,
1: perché
0: di pancia rispondi, quindi rompiamo il ghiaccio e alla fine magari tiriamo fuori qualcosa che fino a questo momento in tutte le tue interviste non hai mai raccontato. Sei pronto?
1: Vai.
0: Concentrato. Allora, noi abbiamo anche il tempo qui, eh? Siamo pronti dalla regia. Che numero di piede porti e da quanto tempo?
1: 40, sai, come da quanto tempo? Poi
0: no,
1: è cresciuto,
0: si...
1: è partito, non mi ricordo che numero. Poi è arrivato al 40, oltre il 40.
0: Ok, perché si cresce col piede, perfetto.
1: Ah sì?
0: Sì, sì.
1: Scusami.
0: Se dovessi inventare una password in questo momento, quale sarebbe?
1: 1, 2, 3, 4.
0: No, è troppo facile.
1: Troppo facile?
0: La sgamano subito, sì.
1: Ah vabbè, allora facciamo così. Salvatore1969@.it.
0: Ok, va bene. Su quante sedie pensi di esserti seduto, inclusa questa?
1: 700.000.
0: 700.000, va bene. Hai un cassetto che apri con un certo timore?
1: Assolutamente no.
0: Non ce l'hai il cassetto del disordine a casa?
1: No, perché sono ordinato.
0: Oh mio Dio, va bene. Qual è il suono che ti rappresenta meglio?
1: Pianoforte.
0: Il pianoforte. Se fossi costretto a vivere dentro un supermercato, quale reparto sceglieresti?
1: D'estate quello dove ci sono i surgelati e d'inverno quello dove ci sono i termosifoni.
0: La borsa d'acqua calda.
1: Non lo so, ci sono, ma sono vuote.
0: In effetti non c'è un reparto al supermercato caldo.
1: Sì, certamente. Quale? Dove c'è la pompa di calore che ti
0: quella,
1: spara.
0: Sì. Allora, se il tuo frigorifero scrivesse una biografia su di te, quale sarebbe il titolo?
1: Il titolo del mio frigo che ne sa,
0: magari le cose
1: fresco sal. Che bello come titolo, no?
0: Mi piace sta...
1: fresco sal è bellissimo.
0: Allora, qual è stata la prima
1: oppure frizzal
0: teniamocele, frizzal mi piace. Allora, la prima cosa che hai comprato con i primi soldi che hai guadagnato?
1: Beh, la prima cosa che ho comprato...
0: La prima,
1: tu parli di molti anni fa.
0: Sì.
1: Ho comprato un anello a mia moglie quando è nato Francesco, l'ho pagato a rate e se l'hanno pure rubato.
0: Ah, ok. Da piccolo volevi diventare famoso o volevi semplicemente evitare di studiare?
1: Assolutamente no, e non volevo diventare famoso, volevo studiare ma non avevo il tempo perché lavoravo.
0: Perché lavoravi. Qual è la bugia più innocente che hai raccontato per evitare un impegno? Ma anche una recentissima.
1: Guarda, le bugie bianche sono quelle che puoi tranquillamente dirle, sono ammesse. Io odio, perché hai toccato un argomento che odio le persone che dicono le bugie.
0: Però tu l'hai detta qualche volta.
1: Io ho detto delle bugie bianche per non fare del male. Assolutamente sì. Poi io guardo, chi mi conosce da vicino sa che
0: non dici bugie.
1: No,
0: dici la verità e non ti
1: meglio
0: piace
1: dire la verità e prendersi il baffa che è dire le bugie e poi incasinare e fare del male agli altri.
0: Se dovessi adottare un semaforo, come lo chiameresti?
1: se dovessi adottare un semaforo.
0: Adottare.
1: Ma l'ha fatta Chip e Chop tutta sta lista di domande.
0: Eccola. No.
1: Hai fatto tu? Ma io ti amo.
0: Ciao Lucilla.
1: Come lo chiamerà?
0: No, però il countdown ci piace.
1: Fai attenzione, lo chiamerei.
0: Fai attenzione. Vedi che arriva anche, diciamo, la frase che serve sempre nella vita. Ti piacciono più i mercoledì o i giovedì?
1: Mi piace tutta la settimana tranne il lunedì.
0: Tranne il lunedì.
1: Dalla domenica e
0: quindi non ti
1: passerei
0: piace.
1: Direttamente al martedì.
0: Qual è l'ultima ricerca che hai fatto su Google?
1: L'ultima ricerca che ho fatto su
0: Google? Tipo
1: su
0: prima Google. Di venire qua o ieri sera?
1: No, non sono andato su Google. Quindi no. No, ieri sera no, avevo altro da fare.
0: Le ricerche non ce ne sono? Qualcosa che hai chiesto al motore di ricerca? No, non c'è niente?
1: No, volevo.
0: Qualcosa che volevi sapere?
1: No, volevo un titolo di una canzone che volevo ascoltare, ma non l'ho trovato.
0: Non l'hai trovato. Se dovessero dare il tuo nome ad una specie animale, quale sceglieresti?
1: Grazie, ma che domanda.
0: No, ansia.
1: Ah, come un nome di un animale? Cioè,
0: sì.
1: Un nome, devo dire un nome di un animale?
0: Sì.
1: Che ne sa? No, cioè, cavallo
0: una
1: no.
0: Specie animale.
1: Cavallo no.
0: No.
1: Però Ciuccio Sal mi piacesse.
0: Quindi abbiamo anche Ciuccio Sal. Va bene, è finito.
1: Guarda, io mi sento talmente eccitato dopo questa
0: vorrebbe
1: cosa
0: continuare che... lo so.
1: No, continuare proprio no, però io vedo che per un pelo non so, tipo, siamo su scherzi a parte.
0: Adesso ci rilassiamo perché ascoltiamo l'ultima tua canzone che è Poesia. La vuoi annunciare? Vedi? La baciata partenopea.
1: Allora io vi bacio con questa baciata a San Davinci in Poesia.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: suona Just Might nella domenica di Fuori Tutto con Sal Da Vinci. Allora Sal, negli ultimi mesi, dopo la tua vittoria al Festival di Sanremo con Per Sempre Sì, a parte il fatto che hai ricevuto tantissime dimostrazioni di amore e di affetto, ma si è creata una vera e propria faglia mediatica. Addirittura si sono scomodati per te alcune firme autorevolissime del giornalismo italiano, ma non voglio parlare di quello. Ma ci sono, come al solito, gli haters, quelli che a tutti i costi devono commentare, devono dire la loro, ovviamente, contro. Noi cosa abbiamo fatto? Visto che ci piace tantissimo come rispondi tu alle critiche, come ti misuri con gli haters, e anche per il fatto che riesci sempre a ribaltare la critica a tuo favore, quindi questo è un talento, tu hai un talento naturale, secondo me, abbiamo pensato e abbiamo raccolto 5 commenti da parte, chiamiamoli haters, ok?
1: Va bene.
0: Te li faccio ascoltare. Il primo riguarda proprio Bruno Mars. Senti qua.
2: Ma Bruno Mars sa che Sal Da Vinci esiste?
0: Tu hai detto di avere un sogno nel cassetto.
1: Io
0: che
1: so che esiste Bruno Mars, ma non so se lui sa che esiste Sal Da Vinci. Però io so che esiste lui.
0: Più volte hai detto che ti piacerebbe fare un
1: piacerebbe
0: duetto.
1: Tanto, mamma mia, è un artista straordinario.
0: Hai fatto molto ridere perché hai detto siamo della stessa altezza.
1: Quello sicuramente. Quello sicuramente. Anche io sono nato a New York e quindi non so lui dove è nato. Lui è nato anche lui negli Stati Uniti.
0: Sì, anche lui, sì, penso sia nato.
1: Non so, vedeva anche lui, vabbè, però comunque
0: adesso ce lo diranno. Allora, ok, facciamo in modo che Bruno Mars sappia che, secondo me, lo sa che ci sei.
1: Beh, mi fa piacere.
0: Quindi presto vedremo un duetto con Bruno Mars.
1: Magari, dai.
0: Magari, te lo auguriamo. Allora, andiamo con la seconda, col secondo commento.
2: Questo lo trovi dappertutto. Ha proprio stancato. Tiziano, potevi evitare.
0: Com'è nata?
1: Ah, sì. Vabbè,
0: noi vogliamo sapere come si decidono poi, non dico le collaborazioni, ma le partecipazioni, cioè chi ha chiamato chi, com'è nata questa cosa con Tiziano Ferro?
1: Allora, Tiziano, praticamente è nata così la cosa, mi ha scritto su Instagram facendomi complimenti e addirittura mi chiese di fare un duetto di una canzone che lui aveva scritto.
0: Ok.
1: Proprio in città, un passaggio su in città. Solo che naturalmente io ero, credo, all'estero, una roba del genere, stavo partendo per l'estero, quindi erano, dopo pochi giorni io dovevo consegnare il master di questo album suo, di duetti, credo, e alla fine poi ci eravamo dato appuntamento, prima o poi saremmo incontrati. Poi un altro giorno mi scrive e mi dice: ma non è che tu potresti venirmi a trovare al Maradona, perché sarebbe veramente una roba bellissima, figa, duettare con te il brano, e poi scegli una canzone che ti piace, mia, quella che vuoi, oppure cantiamo magari un'altra tua.
0: Gli hai detto subito sì o ci hai dovuto pensare?
1: No, assolutamente, io sono un fan di Tiziano, ma la cosa che mi ha incuriosito e mi ha sorpreso tanto è quando sono andato al Maradona, lui si è fatto trovare con il mio primo album nuovo, cioè targato 94, e lui fece la fila in quei, naturalmente, firma copia, adesso non mi ricordo dove, perché anche perché non aveva ancora iniziato la sua carriera, e lui era in fila per la firma, solo che non riuscivo naturalmente nell'impresa, e quindi io ho dovuto firmare, c'era l'altro giorno in una storia sua che io ho ripostato.
0: Cosa meravigliosa,
1: bellissima, sì.
0: E cosa rispondi a chi ti ha criticato a chi ha criticato Tiziano per questa scelta?
1: E vabbè, purtroppo che gli posso, cioè, ma mo ce ne facciamo tutti quanti una ragione, non mica posso piacere a tutti, come dice una cosa che gira certo. È un meme che gira, altrimenti nascevo cioccolata, no? Va bene così, guarda, che devo fare,
0: come si dice proprio a Napoli, con due T. Allora, sentiamo un altro commento.
2: Loro hanno Bad Bunny, noi Sal Da Vinci. No vabbè, qualcosa è andato storto.
1: Questa mi ha fatto sorridere. Però ho letto anche qualche commento. A me mi fa sorridere tutta sta roba qua.
0: Lo vedo.
1: Sì, mi fa sorridere.
0: E c'è qualcosa, cioè, che invece ti fa arrabbiare?
1: Non mi fa arrabbiare niente. Cioè, lo voglio dire, faccio proprio st'appello.
0: Dillo.
1: Scrivete qualsiasi cosa. A me proprio tecnicamente mi fa.
0: Affinate la tecnica.
1: A massimo posso sorridere. L'unica cosa che mi ha fatto un pochino. Sì. è stata una roba di una, ma non voglio entrare in merito, dove mia madre ci è rimasta male. È l'unica cosa che mi ha fatto.
0: Ma tua madre va a leggere i commenti? Legge anche.
1: Ma gliel'hanno fatto leggere. Mamma non è che le legge, non sa usare delle. Mamma c'è tipo schiaccia il pulsante della della regista. Noi abbiamo un gruppo di famiglia, per cui ti puoi mettere in contatto anche attraverso una chat. Per cui mia mamma spesso e volentieri sta lì, appiccica una roba, il ditino là sopra, e io sento mamma mentre cucina, mentre fa i buoni piatti. Mamma, poi la dobbiamo chiamare, mamma attenzione che ma io non so se fa niente, ecco, non tucco telefono, che secondo me è una delle cose buone.
0: Cosa tenera. No, assolutamente. Però c'è rimasta male, e quindi il fatto che lei
1: c'è rimasta male è una roba perché andò in TV.
0: Questa cosa
1: rimbalzò in TV e diceva.
0: Quindi di riflesso ha colpito tantissimo
1: anche
0: te.
1: È stata l'unica cosa che poi di quello che scrivono, signori. Di quello che proprio vorrei dire una cosa, secondo me al di là di Saldavinci in generale, io credo che chi commette una roba del genere, che non sanno che se vengono rintracciati quella cosa è una roba che si beccano una bella denuncia.
0: Sì, c'è
1: una
0: polizia
1: legge.
0: Postale che lavora apposta per
1: ma
0: questo.
1: Ma la storia è, secondo me, chi scrive e fa del male e lo fa anche in questo modo, perché non è che fare del male è solo agire con magari ti vedo vis-à-vis e ti dico una parola.
0: No, ma magari
1: ti
0: vis-à-vis
1: offendo,
0: non te lo dicono.
1: Magari ti, o ti meno. No, quella roba lì, per uno che non è preparato, stai facendo del male.
0: Molto,
1: quindi
0: molto
1: tu dovresti
0: male.
1: Essere tecnicamente curato, quantomeno parlare con una persona che si occupa di questo e ti fa sfogare, così elimini un po' di tossine dal tuo fisico.
0: È tutto un argomento serissimo che merita grande attenzione, ma noi continuiamo e sentiamone un altro.
2: La canzone perfetta per l'italiano medio. Matrimonio, Dio, famiglia, poi tutti cervi. Ma va bene così.
1: Beh, questo è un altro argomento bellissimo, l'italiano medio. Io sono un italiano basso, medio basso, e sono orgoglioso di esserlo.
0: Sui cervi invece che vogliamo dire?
1: Sui cervi, guarda, non mi fa dire altro, perché non è l'italiano medio, perché poi l'italiano alto non può succedere questa cosa del cervo.
0: Non ha classi sociali, i cervi non hanno uno stato di appartenenza.
1: Assolutamente.
0: Okay,
1: ma è anche vero che il matrimonio tradizionale, questi sono tutti quelli che scrivono queste cose, che poi sono stati o hanno fallito il loro rapporto.
0: O sono stati traditi,
1: allora sfogano così. Che ci fa?
0: Va bene, quindi fatevi una vita che sia felice. E abbiamo l'ultimo commento.
2: È nato a New York, ma non sa l'inglese.
0: Ma vogliamo dirla una volta per tutte che la storia dell'inglese?
1: Bene, io sono nato per caso a New York, perché mio padre si trovava lì per un tour, mia mamma lo raggiunse e io sono nato lì. Poi sono tornato in Italia, io ho dedicato la mia vita a quelli che tutti conoscono e non ho avuto, naturalmente ogni volta che vado fuori poi torno a casa e inizio e continuo ancora a dire magari uno mi fa una domanda rendo conto e dice basta con sta roba, però sì, non ho avuto la possibilità. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? È come uno
0: storia.
1: Che nasce qui magari di un'altra nazionalità, vive in Italia e non impara magari lo sri lankese, va in Sri Lanka e viene lanciato dal balcone.
0: Basta con questa storia. Chiudiamola,
1: che vuol dire
0: una volta per tutte.
1: Poi tra l'altro in Italia abbiamo una percentuale così alta che tutti parlano l'inglese.
0: Proprio qui no. Quindi, comunque Sal, bravo, perché hai approcciato col sorriso e quindi ci piace molto. Diamo anche un insegnamento a chi invece, a differenza tua, non la vive così bene.
1: No, guardi, la vive proprio benissimo. Cioè,
0: si vede, si è percepito. Allora, adesso invece ascoltiamo Per Sempre Sì.
1: Certo,
0: dai,
1: attenzione ai matrimoni
0: tu.
1: Tradizionali però,
0: Vai, annunciala tu, su Radio Kiss Kiss.
1: Su Radio Kiss Kiss, Per Sempre Sì, Sal Da Vinci.

0: come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Kiss, kiss.
5: Quante cose al mondo.
0: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Kiss, kiss.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
4: Kiss, kiss.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
4: Kiss, kiss.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49€. Scopri di più su Conad.it.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
14: La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: con Dracula nella mattinata di Radio Kiss Kiss. Buona domenica, io sono Adriana Petro, con me c'è sempre Sal Da Vinci. Come stai? Stiamo facendo una bella chiacchierata, no?
1: Sono molto fresco.
0: Ogni riferimento al condizionatore è puramente casuale. Allora Sal, prima abbiamo ascoltato Per Sempre Sì e la canzone è dedicata a tua moglie e all'amore in generale. E in tanti anni di matrimonio...
1: Ma chi ha detto questa cosa? Ma non è dedicata all'amore, a tutti quelli che naturalmente nella vita fanno delle promesse e le fanno in modo serio.
0: Ok, quindi, rispettandole, portandole
1: avanti.
0: E
1: imparano il mestiere dell'amore, che l'amore è un mestiere che va frequentato. Lo dico anche in una canzone di questo album.
0: Certo.
1: Quindi ma è l'amore universale.
0: L'amore universale. In tanti anni di matrimonio, da qualche parte probabilmente ha lasciato intendere che ci sono stati dei momenti difficili.
1: Ma sai, non siamo la coppia del mulino bianco, ci sono stati dei momenti.
0: Come si affrontano i momenti
1: di tensione? La comprensione.
0: Quando c'è sempre l'amore.
1: La comprensione, il rispetto e come dire, la resistenza che quella cosa vuoi che vada avanti.
0: È stato un momento in cui hai dovuto chiedere scusa?
1: Ma sì, lo faccio, non uso tanto la parola, ma i miei comportamenti parlano per me.
0: Senti, secondo te oggi l'amore è diventato più fragile, soprattutto nei giovani, nelle nuove generazioni, perché ci sono più tentazioni o perché si ha meno pazienza, si ha meno voglia di continuare o di resistere anche quando ci sono momenti difficili?
1: Ma queste sono cose che accadono quando non c'è l'amore. O magari si confonde.
0: E l'amore secondo te non va a scemare se ci sono dei problemi e se questi problemi poi non si ha la tempra di poterli affrontare,
1: Dipende che tipo di amore è. Se è un amore tossico va interrotto. Se è un amore invece che ha delle interruzioni, magari degli incidenti di percorso, se è amore, amore sarà. E quindi, però va, come dire, va alimentato.
0: Come si resiste alle tentazioni, Sal?
1: Come si resiste? Si resiste perché tu credi nel quella promessa che hai fatto e quindi
0: ci sono le tentazioni, no?
1: Sì, ci sono alcune, magari.
0: Oscar Wilde diceva: resisto a tutto meno che alle tentazioni.
1: Ma di fatti è così, è difficile resistere alla tentazione, però uno ci prova, c'è chi ci riesce, chi magari ci riesce a metà e chi non ci riesce
0: da
1: proprio.
0: Da chi dipende? Dal carattere, dall'educazione, dalla cultura, dal background familiare, da chi dipende secondo te?
1: Ma innanzitutto l'amore quando ti invade, le tentazioni hai più forza per resisterle.
0: E questo è vero.
1: Quando invece l'amore non è un amore solido perché tu non lo rendi così tale, e allora purtroppo, ahimè, può capitare, è umano, ed è anche umano, no? Sbagliare è umano, perseverare forse un po' meno.
0: Se dovessi spiegare l'amore a chi non ci crede più, glielo spiegheresti con una tua canzone oppure con una tua esperienza personale? Che magari puoi anche non raccontarmi.
1: Bah, sai, ognuno di noi poi l'amore se lo spopazza a modo suo.
0: Poi
1: ognuno...
0: ci sono tanti disillusi, disincantati, no?
1: Assolutamente sì, però la mia esperienza può essere che appartiene solo a me, perché vuoi per il carattere, per l'educazione, e l'esperienza magari di un altro, ci sono delle dinamiche totalmente diverse, quindi non mi sento di dare un consiglio, fai così, non c'è un metodo.
0: E sceglieresti allora una canzone?
1: La
0: scegliamo insieme,
1: ti
0: lascio una canzone?
1: È bellissima, una poesia straordinaria.
0: Quindi per tutti i disillusi, per quelli che non ci credono più, facciamo così.
1: No, invece nell'amore bisogna crederci.
0: Però c'è chi ha avuto una delusione o chi è stato tradito, magari non ci crede più.

Tu-slimem. Ecco che per chi vuole imparare nuove lingue, il Belgio potrebbe essere una meta ideale, perché il Belgio, città da dove arriva Stromae, ha tre lingue ufficiali: il tedesco, l'olandese e appunto le français, il francese. Tu-slimem con Stromae, che è un disco che ci porta alla novità di quest'ora, un Radio Kiss Kiss. Da un lato il DJ italiano più ascoltato al mondo, all'altro un pioniere della musica urban e un inno generazionale racchiuso in un verso: non devi credere a chi ti tira giù, gente come noi quando si stanca spinge di più. Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.

0: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
2: Ecco qua.
1: Scarpe. Beh, carine queste.
2: Carine quelle, eh?
1: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
2: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
1: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
2: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione. Kiss, kiss.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Kiss, kiss.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Kiss, kiss.
9: Buon gustaio? Ma vai da Conad.
10: Devi.
9: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
1: Kiss, kiss.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Kiss, kiss.
13: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

Bausa con Magnetic, tra le canzoni più belle di quest'estate 2026. E a proposito di canzoni belle, live da Torino a Baia Domizia, passando per Viareggio, abbiamo attraversato l'Italia. Il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale sabato prossimo, 11 luglio. Tutti, e dico tutti, allo Stadio del Mare, grande arena all'aperto situata sul lungomare centrale di Pescara. E se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni anche il giorno prima, il 10 luglio dalle 10 del mattino. È aperto il nostro Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area pit per lo show dell'11 luglio con, tra gli altri, dico solo qualche nome: Pinguini Tattici Nucleari, Clementino, Marco Masini, Sal Da Vinci, Gemelli Diversi e tanti altri ancora. Per tutte le info vai su kisskiss.it. posti limitati e ingresso gratuito.

0: Clint Eastwood con i Gorillaz, la musica più bella di Radio Kiss Kiss, band costituita da personaggi animati fittizi. E a proposito di cose animate, c'è davvero una cosa strana che arriva chiaramente dall'America, perché per il 19 novembre c'è un boom di ferie e di permessi già richiesti dai lavoratori, tanto che alcune aziende hanno già deciso ad oggi di chiudere battenti per il 19 novembre. Voi direte: perché in massa gli americani si assentano il 19 novembre? Perché è prevista l'uscita di GTA 6 e quindi le persone vogliono giocare fin dal giorno 1, cioè dal day one, e quindi in tanti già sono in malattia, ho una visita prenotata, non posso venire. Tante aziende dicono: tanto vale chiudere, che poi questo gioco costa $80 versione standard, $99 la versione quella premium. Insomma, GTA sta, credo, per gaming too astronomical.
1: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: La volevo da sempre!
2: Un vero affare!
1: L'amo!
3: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.
4: Saluto la piccola Chiara, giovane ascoltatrice di Radio Kiss Kiss, che è con la sua famiglia in direzione Napoli per l'inizio delle vacanze. Saluto e ringrazio Luigi Fischetti, inizio di cosa? No, di un bel pomeriggio con Stefano Piccirillo, tre ore io tutto il weekend. Abbraccio e saluto il mio amico Stefano, vi lascio con un History Kiss che ha una novità per l'epoca, l'uso del talk box, ovvero uno strumento che modifica il suono della chitarra e della tastiera tramite la bocca, cori che hanno accompagnato il rilancio degli Earth, Wind & Fire all'inizio degli anni 80 con la disco funk di Let's Groove. Noi ci sentiamo il prossimo fine settimana e da Benny, kiss kiss a tutti!

Quando vedi un ragazzo di 25 anni ballare Earth, Wind & Fire nell'estate 2026, perché gli 80 resistono a imperitura memoria. In realtà questa fu una vera e propria evoluzione musicale della band di Maurice White e Philip Bailey alle voci, perché inserirono per la prima volta con la nuova decade dell'epoca anni 80 la musica elettronica rispetto al funk e alla disco. Questa la nostra storia. 3 del pomeriggio. Quante cose accadono in questa domenica. Io preferito, e non soltanto, anche la domenica divanata, la domenica al lavoro, insomma tutto il popolo e la community di Radio Kiss Kiss che si riunisce sabato e domenica dalle 15 alle 18. Facciamo io, tu e il weekend. Stefano Piccirillo vi sta parlando. Cominciamo con la musica più bella, ad esempio ritrovare Lady Gaga e Doci, ritrovare Francesco Gabbani con Summer Funk, partire subito e divertirsi.

0: E all'improvviso non senti più i brividi di freddo, ma di freddissimo. Se sei all'interno della macchina con l'aria condizionata, ancora peli dritti, soprattutto per questa canzone che è meravigliosa dei New Radicals, estate 1998, You Get What You Give. Nella musica più bella, Io, Tu e il Weekend, quante emozioni. E senza aria condizionata all'aperto ieri, lo spettacolo, il live tanto atteso di Ultimo, è stato un grandissimo successo. Saluto i 250.000 che sono stati intrattenuti anche dai nostri Marco e Raff da Radio Kiss Kiss, con Joski in regia, in console, su un palco incredibile. È stato un bagno di folla e tanti stanno rientrando soltanto adesso. Devi dismettere la tenda, sei stato lì una settimana, qualche giorno aspettando Ultimo. Davvero una stand up per tutti. J-Ax torna con IPA, IPO, però anche no.
1: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play. Everywhere.
2: 1, 2, go!

Viva l'estate anche con J-Ax, volevo salutare gli eroi, li definisco così, gli automobilisti alla guida, ascoltando la radio alle 15:15 domenica pomeriggio, per voi come sempre, come per tutti, il 347-490-0042. Nella notte si gioca ai mondiali il match tra Messico e Inghilterra. L'Inghilterra deve sfidare i padroni di casa, deve sfidare l'altitudine, e c'è un rimedio davvero inedito per molti per combattere l'altitudine, perché anche Tuchel, il commissario tecnico, ha consigliato ai ragazzi l'utilizzo del Viagra. Sì, il Viagra utilizzato per stare meglio, come si dice, in altitudine, ma non fraintendetemi, quell'altitudine è proprio sopra il livello del mare, non sopra come valore assoluto. E la notizia chiaramente ha fatto il giro del mondo, però è un rimedio che non va a sfociare nel doping, cioè il Viagra per giocare a calcio ad alte latitudini, oltre 2000 metri, sapete benissimo qual è la situazione anche ambientale che aspetta i ragazzi dell'Inghilterra nel match di questa notte, ora italiana alle 2 contro il Messico. Questa onestamente non l'avevo mai sentita. Ora Clean Bandit con

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Ah, la volevo da sempre. Un vero affare. Sembra fatta per me. La amo.
2: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
3: Kiss Kiss. Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West. Kiss,
10: kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss, kiss.
11: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
12: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie, Octopus, di esistere.
11: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

Proprio lui, quello del facciamolo lento, dai, in ossessione con la nuova che già è una grande hit globale, stiamo parlando di Samurai J con Flamenco Paranoia. Si fanno sentire e vedere via WhatsApp i primi amici della domenica pomeriggio che ascoltano Io, Tu e il Weekend in spiaggia. Senti qua cosa ci hanno mandato da Condufuri Marina. Questa è la spiaggia in questo momento in tempo reale. Spiagge con poca gente, fatevi avanti, un po' difficili da trovare, ma tanti gli ascoltatori che hanno trovato il loro atollo ascoltando la musica più bella Io, Tu e il Weekend. Oggi è il 5 luglio, beh, chi se ne frega, diresti tu all'ascolto, perché già lo so, però il 5 luglio 1984 più di 70.000 tifosi del Napoli accolgono il nuovo arrivato, un certo Diego Armando Maradona, che si presenta allo stadio, presentazione del calciatore, ti immagini 15.000, 20.000 persone, stadio strapieno, occhi strabuzzati alla Schillaci da parte di Diego Armando Maradona. 42 anni dopo, l'impianto sportivo, sapete, si chiama esattamente come colui che ha cambiato il calcio in questa città, ma in tutto il mondo, il più grande di tutti. Il classico paragone sempre eterno tra Maradona e Pelé ci porta a parlare anche di una sfida mondiale che riguarda il Brasile questa sera, e devo dire un ottavo di finale incredibile alle 22, cioè Brasile-Norvegia. Partitone, cosa hanno fatto in Brasile tutte le chiese brasiliane? Sapete che c'è la più alta percentuale nel mondo di cattolici in Brasile, hanno spostato l'orario della messa perché c'è la partita. Questo per dirvi l'importanza tra sacro e profano di calcio e fede in Brasile. Ore 22 italiane, infatti c'è Brasile-Norvegia. Ora invece c'è Gavin DeGraw con Chariot.

e spegne l'aria condizionata, il disco finisce così. Può succedere questa Can't Stop the Feeling cantata così, ma intitolata invece Good Luck Baby. Settembre ci parla del love bombing, mi piace per 2 settimane, poi la sparizione, tutto raccontato appunto in 2 settimane.

Box del Sol, una canzone senza tempo, poteva essere pubblicata nel 1970, invece è pubblicata nel 2026. Bruno Mars con Oh My Soul, che si ispira a Move On Up di Curtis Mayfield, Uomo Soul, proprio del 1970, canzone con quel falsetto Move On Up, che venne ripresa anche quale colonna sonora delle Olimpiadi di Londra del 2012, ma anche in un film che spesso ritorna perché il personaggio estra attuale, David Beckham, in un film intitolato Sognando Beckham del 2002. Ciao Stefano, siamo in rada al Castello delle Rocchette, arcipelago toscano, un abbraccio. Puoi salutare i compagni di barca, vedi, prima ho parlato degli ascoltatori in barca, quindi Christian, Sofia, Gabriele, Marica, siamo tutti in barca e siamo andati lì, mentre un saluto anche a Eli che non fa vacanza, ma basta ascoltarci e ti portiamo ovunque. Eli al 347 490 0042.

0: Per la nuova settimana in arrivo preparatevi a tenere in una mano, destra o sinistra, non importa, quel microventilatore che tanto viene utilizzato in questi giorni. C'è il meteo.it con Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, condizioni ottime con cielo stellato da nord a sud, totale assenza di nubi sull'Italia. Domani mattina ampio soleggiamento ovunque, poche nubi e valori termici in generale crescita, qualche nube in più sui rilievi verso l'ora di pranzo. Col passare delle ore nasceranno i classici acquazzoni pomeridiani sui monti, anche a sfondo temporalesco sul Friuli e sull'Appennino centro-meridionale. Temperature massime comprese tra 29 e 36 gradi al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute

0: e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Yes, yes. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Yes, yes.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Yes, yes. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official media partner Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
5: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
6: Tenderly.
5: Tenderly. Un mondo di tenerezza.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io! Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
4: Perché se non deghi, non ci credi!
0: Kiss Kiss!

Scatta l'Anguria Time, bella questa foto, beh, anguria spaccata precisamente in due, bravo Giuseppe, ne prendo una fetta, anche virtuale come se l'assaggiassi. Per l'amicizia che ci lega alla community della domenica pomeriggio, io, tu e il weekend, Charles Leclerc ha vinto il Monegasco sotto la safety car a Silverstone, il Gran Premio di Formula 1, nona prova del mondiale, il Monegasco torna a trionfare dopo quasi due anni, precedendo Russell ed Hamilton, che è investigato per aver infranto il regime di bandiera gialla con la seconda Ferrari. Comunque un podio Ferrari e poi c'è Russell in mezzo. Dov'è Kimi Antonelli? Piuttosto sfortunato, fuori dai punti per un problema, una sospensione, mentre era a caccia della leadership. Ritiro invece per Max Verstappen, per Albon e Hülkenberg. Il mondiale torna dal 17 al 19 luglio a Spa-Francorchamps. Stiamo parlando del Belgio, ma che bella soddisfazione, Ferrari che torna a vincere, e soprattutto Leclerc dopo due anni is on fire. Bella prova, se non c'è Antonelli c'è Leclerc, Hamilton subito dietro. Fulminacci, maledetti.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Che domenica insieme a voi, sempre emozionante, bellissimo il nostro viaggio al centro del pomeriggio dell'estate tra le 15 e le 18, grazie al maestro Fischetti in regia. Come ci salutiamo? Con un disco che ci porta esattamente a 40 anni fa, 1986, dopo tanto rock, progressive rock, un paio di uscite dalla band, vedi Peter Gabriel, i Genesis decisero di fare un album tutto pop che abbia un successo in tutto il mondo. In

0: Il Sledgehammer, dall'altra parte i Genesis, ascoltati con Invisible Touch. Tornano le ultime notizie dall'Italia e dal mondo con Umberto Aprea.
1: Grazie Stefano e a tutti una buona domenica. Alta attenzione, Mosca a Varsavia, il Cremlino minaccia la Polonia, rifletta sulla propria sicurezza, sappiamo dove produce i droni per l'Ucraina. Sul fronte diplomatico, colloquio telefonico Putin-Trump, il leader russo si dice aperto a una tregua ma solo alle condizioni di Mosca. Intanto sul campo si è registrata una notte di fuoco, raid russi hanno provocato morti e feriti a Kharkiv e Zaporizhzhia, mentre la contraerea di Kiev ha colpito la Crimea, distruggendo 16 centrali elettriche e lasciando l'intera penisola al buio. In Iran proseguono le celebrazioni per i funerali dell'Ayatollah Khamenei, tra la folla esplode la rabbia contro Stati Uniti e il regime giura vendetta, tuttavia il lavoro della diplomazia non si ferma, fonti arabe rivelano che l'11 luglio in Pakistan riprenderanno i negoziati tra Washington e Teheran sul nucleare e sanzioni. La cronaca ci porta in Italia, follia a Milano dove un 22enne ha coltellato alle spalle uno sconosciuto in un bar di San Siro. La vittima, colpita con 20 fendenti, è in terapia intensiva ma in miglioramento. Sconvolgenti le parole dell'aggressore: Lamin, sei di lì, bloccato dalla polizia, mi sono divertito e appena esco lo rifaccio. Domani l'interrogatorio in carcere, il PM ha chiesto la convalida del fermo per il concreto rischio di reiterazione del reato. Tragedie e terrori a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate in un appartamento dopo una lite. Il presunto assassino, un coinquilino di 38 anni, si è barricato in casa aprendo i rubinetti del gas e minacciando di far esplodere la palazzina. L'edificio è stato evacuato, l'erogazione del gas è stata sigillata. Sul posto i carabinieri, gli artificieri e un negoziatore per tentare di farlo desistere. Ancora una vittima sul lavoro, non ce l'ha fatta Roberto Frezza, l'operaio di 53 anni, rimasto gravemente ferito giovedì scorso in un cantiere a San Fele, nel Potentino. L'uomo, originario del Foggiano, è deceduto all'ospedale di Potenza per il peggioramento delle sue condizioni. La procura ha aperto un'inchiesta. E siamo allo sport. Formula 1, Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Silverstone. Il pilota della Ferrari ha preceduto Russell, prima vittoria in terra britannica e successo numero 250 nella storia della Ferrari. Sul podio al terzo posto anche l'altra rossa di Lewis Hamilton. Problemi tecnici per Kimi Antonelli, che ieri aveva vinto la sprint race ed era partito in testa questo pomeriggio. Il bolognese ha perso posizioni nella parte finale della gara, scivolando all'11° posto. Tennis al via alle 20 a Wimbledon, la sfida tra Jannik Sinner e il giapponese Mochizuki. In palio c'è un posto ai quarti. Infine il calcio, ai mondiali tra stasera e la prossima notte altri due ottavi di finale, Brasile-Norvegia e Messico-Inghilterra. E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, a più tardi e kiss kiss a tutti.
2: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
3: Yo, everybody.
2: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: 3, 4.
1: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Kiss, kiss.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Kiss, kiss.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Kiss, kiss.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto algi da gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Kiss, kiss.
7: Quando non sono a casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
10: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: Kiss, kiss.
0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Kiss Kiss.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Kiss, kiss. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Kiss, kiss.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Kiss, kiss.
6: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
4: Yes, yes.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Yes, yes. Hey!
0: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss.
8: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
0: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Con l'ascolto di questo programma si rischia di diventare improvvisamente...

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
0: Kiss, kiss.
2: L'estate è arrivata ed è solo nostra! Sentite l'energia?
3: Sì!
2: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
0: Kiss, kiss. Hey!
4: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a €199. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
1: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
1: Kiss, kiss.
2: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner. Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Kiss Kiss.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

This is La Notte Vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: La volevo da sempre!
2: Un vero affare!
1: L'amo!
3: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.

0: Check this out.
1: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte. Vola.
2: Yo, everybody.
1: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Kiss, kiss. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
4: Kiss Kiss.